0: Bravo, bravo, dai.
1: Favo, favo. Capis.
2: C'è non sei.
1: Capis.
3: Favo 6 for destination.
1: Favo 6 going.
3: 338.9.
1: I copy.